calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, tengo per quella, cercami una.

Mattina una decina deve mandare. Alla mia lista una decina deve mandare. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco per quella cerca minare. Alla mia lista una decina deve mandare.